Dai i lusci da luglio. Vai uia. Et ouvertura. Isso ouvertura. Oggi doga è ouvertura. Lassami e doghi e ouverturi va se omire. A ti piere la ciupe, ti rimani? Ah, mi ci vieni, mi rimani, ci vieni, ti piere, mi rimani, mi rimani.